0: veglia, anch'essa piena d'ombre e di visioni.
1: Io figlio,
0: quanto il cartone

0: Hoppa litalita.
1: Tom tom. Hei tom tom.
0: Hoppa hoppa litalita.
1: Aspetta.
0: Hei
1: hoppa.
0: Hoppa litalita.
1: Hei tata.
0: Hoppa hoppa litalita.
1: Hei tom hoppa.
0: Hei hoppa litalita.
1: Hoppa
0: hoppa litalita.
1: Hei
0: tom tom litalita.